0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pure Hits.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit,
6: è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, più

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

tonight. Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio 19, sono le 9:03.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Ben trovati, poco al momento il traffico lungo la rete viaria ligure, più sostenuto a Genova, in particolare sul lungomare di Pegli e a ridosso del porto e del terminal traghetti. Fino al 13 di settembre sospesa la circolazione ferroviaria sull'intera linea Genova-Acquiterme. È attivo un servizio di autobus sostitutivo tra Genova-Brignole e Acquiterme. Tra i lavori notturni vi segnaliamo quelli sulla A7 Milano-Genova. A partire dalle 22 l'autostrada chiuderà tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Riapertura prevista alle 6 del mattino di domani. Con la stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Genova Ovest ed il bivio per la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Milano. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Meteo 19.
12: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
6: Martedì ancora all'insegna dell'estate in Liguria, così come in gran parte d'Italia. In realtà qualche nuvola si farà vedere, soprattutto nei settori centrali della regione, province di Savona e Genova, ma senza particolari conseguenze. Come temperature rimaniamo sopra le medie del periodo, anche se non tocchiamo valori record. Il caldo comunque si fa ancora sentire, c'è anche un po' di umidità, temperature massime che toccano i 30 gradi. Da segnalare la presenza anche di un po' di vento e di conseguenza mare localmente mosso. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
12: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Pure Hits. Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora.

0: Leader Coop ti aspettano tante offerte sotto costo. Qualche esempio: tonno Yello Finario Mare 12 per 65 grammi con lo sconto del 40% a 9,54 euro, e pasta di semola Barilla 500 grammi con lo sconto del 55% a 44 centesimi. Promozioni valide dal 31 agosto al 9 settembre in tutti gli ipermercati di Coop Liguria.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Il Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio 19, sono le 9.58.
6: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il giudice di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che

0: puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Regolare e scarsa la circolazione sulla rete stradale e autostradale della Liguria. A Genova traffico intenso e congestionato a ridosso del porto e del terminal traghetti. Per il trasporto ferroviario ricordiamo che fino al 13 settembre resta sospesa la circolazione sull'intera linea Genova-Acqui Terme. Attivo un servizio di autobus sostitutivi tra Genova Brignole e Acqui Terme. Tra i lavori notturni vi segnaliamo quelli sulla 7 Milano-Genova a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina e con la stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Genova Ovest e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Meteo 19.
4: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Martedì ancora all'insegna dell'estate in Liguria, così come in gran parte d'Italia. In realtà qualche nuvola si farà vedere soprattutto nei settori centrali della regione, province di Savona e Genova, ma senza particolari conseguenze. Come temperature rimaniamo sopra le medie del periodo, anche se non tocchiamo valori record. Il caldo comunque si fa ancora sentire, c'è anche un po' di umidità, temperature massime che toccano i 30 gradi. Da segnalare la presenza anche di un po' di vento e di conseguenza mare localmente mosso. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: A Lidercoop ti aspettano tante offerte sotto costo. Qualche esempio: tonnoiello Finario Mare 12x65 grammi con lo sconto del 40% a 9,54 euro e pasta di semola Barilla 500 grammi con lo sconto del 55% a 44 centesimi. Promozioni valide dal 31 agosto al 9 settembre in tutti gli ipermercati di Coop Liguria.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
6: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
7: Pure Hits.
0: Se è una hit,
8: è su Radio 19.
6: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: che è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Radio 19 Se è una hit, la trovi qui, sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: 19.
1: 19.
2: 19.
3: Radio 19.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Radio 19, sono le 12.59.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
5: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
4: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina.

0: mattina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
1: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La striccata di feste e cadute è iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viabilità 19.
3: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Regolare e scarsa la circolazione sulla rete stradale e autostradale della Liguria. A Genova traffico intenso e congestionato a ridosso del porto e del terminal traghetti. Per il trasporto ferroviario ricordiamo che fino al 13 settembre resta sospesa la circolazione sull'intera linea Genova-Acqui Terme. Attivo un servizio di autobus sostitutivi tra Genova-Brignole e Acqui Terme. Tra i lavori notturni vi segnaliamo quelli sulla 7 Milano-Genova a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina e con la stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Genova Ovest e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Meteo 19.
5: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi cambiamenti, l'estate va avanti alla grande, anche troppo, perché avremo anche bisogno di precipitazioni. Invece per il momento nulla, vi segnalo solo qualche annuvolamento che si farà vedere questo martedì, soprattutto tra le province di Savona e Genova. Come temperature e valori anche loro alti, non altissimi, per fortuna non sono temperature record, ma è 29-30 gradi, riusciamo comunque a toccare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
7: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Per Coop ti aspettano tante offerte sotto costo. Qualche esempio: tonno Yello Finario Mare 12x65 grammi con lo sconto del 40% a 9,54 euro e pasta di semola Barilla 500 grammi con lo sconto del 55% a 44 centesimi. Promozioni valide dal 31 agosto al 9 settembre in tutti gli ipermercati di Coop Liguria.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Un occhiale in omaggio, le lenti in regalo, 4 occhiali al prezzo di 2.
5: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
6: Vieni da Officine Ottiche Italiane, chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti, sono la tua e la nostra migliore garanzia.
5: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
6: Telefono 010 83 80 953.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: seguiteci sui nostri social.
1: Il Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19.
3: Pure Hits.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 19. Sono le 16 e 2 minuti.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio, in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est della capitale. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati

0: Incendio divampato in città, le fiamme sono partite dal quartiere di Zaffulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolà Maupà. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Regolare e scarsa la circolazione sulla rete stradale e autostradale della Liguria. A Genova traffico intenso e congestionato a ridosso del porto e del terminal traghetti. Per il trasporto ferroviario ricordiamo che fino al 13 settembre resta sospesa la circolazione sull'intera linea Genova-Acqui Terme. Attivo un servizio di autobus sostitutivi tra Genova-Brignole e Acqui Terme. Tra i lavori notturni vi segnaliamo quelli sulla 7 Milano-Genova a partire dalle 22. L'autostrada chiuderà tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina e con la stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Genova Ovest e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Pure
4: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.

0: occhiali al prezzo di due!
1: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
2: Vieni da Officine Ottiche Italiane. Chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti. Sono la tua e la nostra migliore garanzia.
1: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
2: Telefono 010 83 80 953.
3: Secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione, leggere il set informativo.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit,
12: Pure Hits.
11: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Leader Coop ti aspettano tante offerte sotto costo. Qualche esempio: tonnoiello Finario Mare 12x65 grammi con lo sconto del 40% a 9,54 euro e pasta di Simola Barilla 500 grammi con lo sconto del 55% a 44 centesimi. Promozioni valide dal 31 agosto al 9 settembre in tutti gli ipermercati di Coop Liguria.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: I baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia orchestrati dai servizi russi, scrive la BID. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche il territorio russo, un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla 10 Genova Ventimiglia, code dovute al traffico intenso da Genova Aeroporto allo svincolo a 7. A Genova traffico congestionato a ridosso del porto e del terminal traghetti. Per il trasporto ferroviario ricordiamo che fino al 13 di settembre resta sospesa la circolazione sull'intera linea Genova Acquiterme. Attivo un servizio di autobus sostitutivi tra Genova Brignole e Acquiterme. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani. L'autostrada chiuderà tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Dalle 22 alle 6 di domani sarà chiuso anche il tratto tra Genova Ovest ed il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Milano. Lavori di notte anche sulla A26 dei Trafori. Tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e Masone in direzione Alessandria. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, e sempre con orario 22.6 sulla 12 Genova Rosignano chiusura tra Genova Est e Nervi direzione Livorno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Meteo 19.
4: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sì, qualche nuvola si fa vedere oggi tra le province di Savona e Genova, ma senza particolari conseguenze. Fino al 10-12 del mese non sono attese grandi perturbazioni. Un pochino di vento si fa sentire oggi lungo la fascia costiera, di conseguenza mare localmente mosso. Da domani però anche ventilazione di debole intensità. Come temperature e valori estivi tocchiamo i 30 gradi in maniera diffusa. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre. Più hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.
2: Hey guys, I'm Kygo.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: radunando in toto in Arena al Baro. Seguici sui nostri social.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: Ah, e che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Un occhiale in omaggio! Le lenti in regalo! 4 occhiali al prezzo di 2!
4: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
5: Vieni da Officine Ottiche Italiane. Chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti. Sono la tua e la nostra migliore garanzia.
4: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
5: Telefono 010 83 80 953.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
7: Pure Hits.
6: La tua playlist perfetta.
7: Pure Hits.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Radio 19, sono le 18:59.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio e suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono già 56, 61 e

0: ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
1: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
2: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
1: Altro punto: non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
2: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
1: Oggi una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
0: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che, fermato per aver pesantemente importunato una 13enne, è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
3: Viabilità 19.
4: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria della Liguria. Lavori di notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Vignole-Borbera-Ronco-Scrivia in direzione di Genova. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusa anche la 26 dei trafori tra Voltri e Masone in direzione di Alessandria. Altra interruzione sulla 10 Genova-Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Albissola e Celle Ligure verso Genova. E sulla 12 Genova-Livorno tra le 22 e le 6, chiusura tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Meteo 19.
6: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Liguria nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, qualche nuvola si fa vedere oggi tra le province di Savona e Genova, ma senza particolari conseguenze. Fino al 10-12 del mese non sono attese grandi perturbazioni. Un pochino di vento si fa sentire oggi lungo la fascia costiera, di conseguenza mare localmente mosso. Da domani però anche ventilazione di debole intensità. Come temperature e valori estivi tocchiamo i 30 gradi in maniera diffusa. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
8: Pure Hits.
7: Se è una hit,
8: Pure Hits.
7: È su Radio 19. Pure Hits.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: radunando in toto in Arena al Baro. Seguici sui nostri social.
1: A Lidercoop ti aspettano tante offerte sotto costo. Qualche esempio: tonnoiello Finario Mare 12x65 grammi con lo sconto del 40% a 9,54 euro, e pasta di Simola Barilla 500 grammi con lo sconto del 55% a 44 centesimi. Promozioni valide dal 31 agosto al 9 settembre in tutti gli ipermercati.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Un occhiale in omaggio! Le lenti in regalo! Quattro occhiali al prezzo di due!
3: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
4: Vieni da Officine Ottiche Italiane. Chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti. Sono la tua e la nostra migliore garanzia.
3: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
4: Telefono 010 83 80 953.
5: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

19.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: più hits.
1: Radio 19.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile,

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.